0: kufa
1: wavuma mapela sono bona wena
0: inhliziyo yami engilahli
1: umpapa.